0: Chino chechana chemburi chanya muhanga ono yuka lusaya malolo weche huo batemire ababirikirwe okobyalia chechana chemburi.
1: Mwami sindo lera ukendera momutima waye uliwe uweche umane rewende lama.

Shabajira, esetare tumusa, okoshene shunyini, haumano mususa.